0: Easy, Captain.
1: Per la canzone. Vai a ballare. Quindi andiamo a fare.

0: just wanna rock.
1: Yeah.
0: Yes!
2: A credenza!
3: A credenza! I drive a credenza.
2: Like cadence, cadenza. Take it right from the mix.